0: Schi tutto che non disse.
1: Ma non vuoi la cabeça.
0: Sono la santa dos esuisti.
1: Ma non vuoi la cabeça.
0: Sopra una goma non esqueci.
1: Ma non vuoi la cabeça.
0: Ma non vuoi la cabeça.